chiusi, non c'è problema, è uno e mettete il fuoco, vai il ricettore, apri il chiuso a dove si parla, ecco qua, ne avete uno chiuso, bene, aprite, mettiamo qua, mettiamo su questo, blocchiamo qua, blocchiamo, ed ecco qua, e dove si parla è tutto qua. Pensate, questo è il viva voce universale che puoi applicare a tutte le macchine. E invece voi

0: cambiate macchina, non niente, il citofono è molto freddo, non cambiate macchina. Ma sentite un po', guarda come si sente.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Ciao, come va? Bene. Tutto bene? Sì. Va bene, non c'è problema. Ciao.
0: E allora, quando lo troverete?

quanto quanto sono forti di madre. Io sapevo che sono stati venuti, ma adesso non c'è niente, attenzione, quando prodotto il privato hanno prodotto queste scene con l'altro in fondo telefono, i tecnici che hanno girato il filmato, gli amici sono arrivati in studio, ma